Non c'è rimpesta, mi va tu bette, perché lì seguì in là una postugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia.

Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, goodness, my baby, it's wonderful.

e con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo.